che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per

per te il profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere.

montagne e nel tramonto. Ma del resto tutto questo non ha senso, e siamo già nel d'ottobre.

gentili signore e signori, sulle dolci note di questo motivo si chiude la prima parte del nostro programma, ma dopo una breve pausa ci risentiremo ancora. Mi raccomando, non mancate. A tra poco!

con te che vedrai sul mio viso un uomo incontrato per caso che ti ha regalato un sorriso. Con te parlerò dei graffi che ho

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bene capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Why are you keeping me at a distance? Oh,
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

qua, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, tutto ritorna alla normalità oggi per me perlomeno è una domenica normale, mia botte, un ciao a tutti, un buongiorno, tornerà il fresco, lo vedremo, perché anche ieri pomeriggio veramente c'era caldissimo, ci hanno promesso da domani temperature, poi lo vedremo anche nel nostro bollettino, di 3-4 gradi che diminuiranno senz'altro da domani, dovrebbe essere così, insomma le mille cose, sapete che questa mattina potete richiedere, se volete, vostri gusti musicali, perciò metterli in scalettatura alla nostra Hit Parade. Abbiamo i vari giochetti, le varie notizie di informazione, insomma tutto per rimanere insieme. Io ringrazio chi mi ha scritto bella musica questa mattina. Ieri anch'io ho ascoltato un bel non stop in ufficio, logicamente, ed è musica veramente divina, favolosa, musica che mi ha trasportato con il tempo. Ma veniamo a noi, non riesco, devo dirlo, non riesco a trovare la domanda, anche perché tutte le domande che faccio, per Salso, sono domande di memoria, memoria che ho già fatto, ma mai avrei creduto che Enrica fosse così precisa, così attenta, così perfetta, veramente non avrei mai creduto, perché quella di Locatelli, logicamente l'ha saputo dal sottoscritto, che abitava lì, se no ben lungi da me sapere che Locatelli è stato il primo corriere, mi portava le famose veneziane da Milano quando ero bambino, signor Locatelli, eccetera, e ha segnato tutto. Bravissima Enrica, brava, sto scervellandomi per trovare una domanda che non ho già riportato in pubblico e magari segnata. Ci arriveremo, prima o poi a quella domanda. Per adesso vado con Fidenza fino al 1950. Via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo poi il disco quiz, disquiziamo un momentino con questa bellissima musica, introduzione di quello che è un capolavoro. Ed abbiamo il rumore qui. Ripeto, quelli più attenti, logicamente, quelli che sono distratti non possono aver recepito i messaggi, quelli un po' distratti, ma è stato detto tutto di questo rumore, è stato detto tutto di questo rumore, che logicamente posso dirvi, ma l'ho già detto, anche questo è stato detto, è un rumore talmente comune, che ne ha dell'incredibile che nessuno ancora abbia indovinato. Poi andiamo a farvelo ascoltare senza
interruzione della mia voce, ma dopo un paio di volte, tre volte, posso parlare sul rumore, perché continua con il file girevole, chiamiamolo girevole, ballerino, ed posso dirvi. No, non posso dirvi cos'è. Siete voi che poi dovete dirmelo. Sentiamo qual è il rumore.

0: Io scommetto, adesso parlo sul rumore, l'avete sentito, no? L'avete sentito, bel pulito. Parlo sul rumore, a voi dirmi. Ormai sapete tutto dal rumore. Manca solo da dirmi cos'è questo rumore. Semplicissimo. Tre premi e 50 punti per colui o colei, meglio ancora, colei, che loderò tantissimo perché l'attenzione non è purtroppo di tutti. Andiamo con il primo notiziario di questa mattina, perciò, come ben sapete, oggi l'informazione è preziosissima. Vado!
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia
3: è la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche quest'anno il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Ogni terza domenica dei mesi di agosto e settembre, perciò il prossimo appuntamento sarà il 23 di agosto. Per informazioni e prenotazioni, ricordiamolo, 339 20 03 835. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco logicamente, che è rimasto solo i fratellini, sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo lo faccia, e avrà un bel cagnolone. Contattate EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Ricordo a tutti voi il fresco della Baita, la buona cucina della Baita, lo spazio, la natura della Baita. Prenota alla Baita ed avrai modo di immergerti proprio nella natura. Prenota allo 0524 68 92 26. Ricordiamo anche che Calicantus oggi è aperto fino alle 13. È oggi aperto fino alle 13 Calicantus, per darvi piante, fiori, composizioni. Ufficio informazioni, per darvi quel sorriso indelebile
0: che logicamente solo Calicanthus sa darvi. Ricordiamo a tutti voi che Calicanthus vi dice anche oggi, che è il 16 agosto, il pensierino bello, bello, bello del giorno. Non si piange per la canzone, ma per quello che pensi mentre ascolti quella canzone.

0: Eccomi, buongiorno.
1: Ciao Silvana e buon 16 agosto.
0: Sì, San Rocco. Protegge anche
1: Le
0: lui gli animali. Le
1: vespe
0: vespe, il can San
1: scansano.
0: Rocco. Però li protegge, quindi. Tutto bene, Ferragosto, sì.
1: Bene, bene, grazie Silvana.
0: Allende, dai, via.
1: Linde, anche pure
0: Ormai,
1: Linde.
0: sì, ormai siamo a metà, dai, insomma. Pian piano l'estate, speriamo che domani vedremo, insomma, quel tanto declamato caldo, vedremo quanti gradi.
1: Vedremo, vedremo, perché tutti noi, mi è arrivata anche la bolletta della luce,
0: Luce,
1: mamma mia, con i condizionatori
0: sì.
1: ci intingono il pane,
0: Eh sì, perché se senti passando nelle strade è tutto un ronzio,
1: E il
0: quindi.
1: guaio, ne parlavo ieri con gli ospiti che avevo, no? È inutile che dica, a parte le guerre surriscaldano bombe continuate a lanciare, perciò fanno incendi, fiamme, incendi
0: Sì.
1: dolosi e non. Ma io ho fatto dei lavoretti davanti a qui al condizionatore della
0: Sì,
1: radio. Sai il caldo che butta fuori?
0: è vero.
1: Mamma mia! Io ho sentito, ho capito. Pensa,
0: È vero, è vero.
1: i
0: Sì.
1: milioni di condizionatori, logicamente che sia pur l'immenso, l'infinito, ma
0: No, no,
1: sono
0: ma è
1: anche
0: vero,
1: milioni in giro che fanno caldo,
0: è vero.
1: fanno
0: Sì, poi
1: caldo.
0: alcuni nei condomini di notte disturbano anche perché non sono silenziosi,
1: No, no, io
0: quindi.
1: spengo di notte, per l'amor di
0: No, no,
1: Dio.
0: qui lasciano accesi alcune ragazze nel lavoro da
1: No,
0: marcia,
1: no.
0: e c'è questa ronzetta che la cammina a dormire,
1: No, no,
0: cioè,
1: no,
0: mamma.
1: quando vai in moto si sente, disturba.
0: Altro che, ma vabbè, insomma, verrà anche novembre, dai. Dunque, allora, andiamo con le notizie del giorno. Ieri sette ragazzi escursionisti si sono smarriti ai lagoni, tra l'altro c'è stato un temporale che si è formato lì nel pomeriggio. Quindi si sono smarriti, questi qui non trovavano più il sentiero, anche perché poi quando c'è il temporale, insomma, è anche pericoloso. Quindi, insomma, uno spiegamento di forze, dell'elicottero, i vigili del fuoco. E poi, insomma, sono riusciti a recuperarli. Uno era lievemente ferito, è stato portato all'ospedale per accertamenti. Un'altra ragazza aveva la scarpa rotta, che tamme me, e quindi si è rotta la scarpa e hanno dovuto portarla all'aeroporto di Parma, perché poi poverina questa qui non riusciva più a camminare, poi figurarsi in montagna con le pietre e gli arbusti, insomma, però insomma tutto sommato poi alla fine tutti e sette sono stati portati in salvo, paura però insomma praticamente quasi tutti illesi.
1: Sai che c'è una in discussione in Parlamento, io la provo, ma non è il caso specifico che tu
0: Sì,
1: dettagliavi, per l'amor di Dio.
0: altri.
1: Quando danno gli allarmi
0: Sì,
1: in montagna, che vanno
0: giusto.
1: lo stesso, intervengono
0: Sì.
1: forze dell'ordine a rischio, pagano
0: Sì,
1: l'elicottero.
0: eh sì. Eh
1: Vedrete cosa costa un elicottero.
0: sì, se c'è un'allerta non ti muovi, è inutile. Cioè, parlava il rifugista di una struttura, un rifugio sul Bernina a 3600 metri che ha dovuto chiudere, no? Perché si staccano lastre di ghiaccio e di
1: Esatto,
0: pietre.
1: esatto.
0: Lui ha detto: io in sicurezza
1: Sul
0: prendo sul
1: mondo
0: mio cane
1: bianco.
0: lo zaino, sì, esatto, e scendo giù. Poi ha detto: però ha detto, vengono su lo stesso, non capiscono e poi non riescono più a scendere. Cioè, no, ma veramente,
1: Chiamano,
0: quindi.
1: veniteci a tirare fuori. Aspetta,
0: No, ma no, no, no.
1: l'elicottero, e mettene a tirare fuori.
0: No, ma niente, cioè, c'è l'allerta, ti dicono di non andare, si staccano, c'è pericolo, no, devono sfidare lo stesso. Vabbè. Poi c'è stata una scossa in Lunigiana, all'epicentro di 3,7 di magnitudo, è stata avvertita proprio nitidamente anche nel nostro Appennino Parmense e in particolare a Berceto. Poi causa un altro fulmine, come dicevo appunto ieri che si è formato un temporale nell'Appennino, un fulmine ha colpito un bosco nella zona di Valmuzzola e quindi si è scatenato un incendio, anche qui due squadre di vigili del fuoco e poi si è mosso anche l'elicottero, insomma, per cercare di contenere i danni perché appunto le fiamme, insomma, non si estendessero intaccando altre porzioni di bosco. Ci sono stati dei controlli a tappeto in Valtaro da parte dei carabinieri, anche qui quindi sono state inflitte delle sanzioni, in particolare a una titolare di una struttura, di un locale pubblico, e aveva ostruito l'uscita di emergenza. Quindi, insomma, poi si è visto cos'era successo alla Cansucer. Quindi questa qui è stata sanzionata di 3.200 euro, quindi, insomma, non si fanno queste cose, perché se c'è un'emergenza, le uscite d'emergenza, si chiamano così, devono essere lasciate libere. Poi anche patenti ritirate, questi qui hanno festeggiato un po' troppo il Ferragosto ed erano in evidente stato
1: Ma
0: di
1: non
0: ebbrezza alla
1: è che
0: guida.
1: ha messo troppo aceto nell'insalata?
0: Può essere, può
1: Via
0: essere.
1: alle staforta
0: Mentre
1: botte,
0: hanno
1: via
0: condito, sì.
1: alle forte botte, me lasciamo andare subito, buon
0: No, ma
1: simpatico.
0: veramente, cioè. E anche qui, insomma, avevano un bel tasso alcolemico nel sangue. Poi, sempre in Valmozzola, invece, la comunità piange Celso Galli. Avevo 80 anni, è stato un punto di riferimento per tutta la valle, e era stato 2 volte sindaco. Insomma, quindi il cordoglio di tutti i valligiani per questo triste lutto. C'è stato poi un 34enne italiano senza fissa dimora che aveva tentato un furto, un tentato. E questo furbonio qui si è trovato intrappolato perché era ostaggio di 2 grandi cani da guardia, 2 pastori del Caucaso. Quindi è stato lui a dover chiamare il 112 perché si è sentito, insomma, intrappolato da questi cani, e quindi sono cani anche da guardia, da presa abbastanza pericolosi. Alla fine, insomma, è stato denunciato perché questo qui chiaramente era colto in flagranza, però il problema è che questi 2 cagnoloni hanno fatto il loro dovere, insomma, anche perché se lo beccavano non so come sarebbe andata a finire. E poi invece a Sissa sono stati pizzicati 2 stranieri, poco più che 20 anni, anche questi qui avevano messo a segno un colpo di furto di alcolici in un supermercato del valore di più di 100 euro. C'è stato poi ieri uno scontro in autosolo in A1 all'altezza del casello di Fidenza, anche qui 2 auto, e si sono praticamente registrati 4 feriti trasportati all'ospedale di Vaio, però insomma non sarebbero in gravi condizioni. E Ferragosto, insomma, è filato abbastanza tutto liscio. Fidenza, anche qui, insomma, la città ieri era abbastanza deserta, i parcheggi tutto sommato però, insomma, erano ancora non proprio completamente vuoti, quindi tanta gente era a casa, perché al mattino, il 14, la vigilia, c'erano tante persone in coda davanti ai negozi, pochi aperti, quindi vuol dire che tanta gente, insomma, è rimasta a casa. Quindi poi ieri è filato, insomma, come dicevo, tutto abbastanza in modo liscio. Là c'è stata la pedalata del cuore con più di 50 partecipanti che sono andati a Fontanellato, e quindi sono partiti al mattino per il fresco, insomma. Tutto è filato liscio, non si sono registrati malori, niente. C'è stato il pranzo di Ferragosto alla Sala Girasole, e poi, insomma, la ricorrenza religiosa dell'Assunta, che è stata celebrata in tutte le chiese. L'unica cosa è stato un tentato furto di un'auto in via Calatafimi, però si è azionato il sistema di allarme, quindi questa persona, pare uno straniero, e insomma si è data alla fuga prima di essere pizzicato. C'è poi stato il comunicato del sindaco Davide Maldrisi, che dice così che i controlli per l'arbovirosi per le zanzare nella zona di Via Costa ha dato esito negativo, quindi nessun problema, tutti tranquilli. La disinfestazione è stata annullata, come era già capitato per l'allarme che era stato per questo caso sospetto nella zona della piscina Guatelli, ma anche qui aveva dato esito negativo. Per oggi è tutto, buona domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana, grazie infinite della tua attenta attento dettagliamento, non deragliamento, di tutte queste notizie, quella poi dei 2 cagnoni, è Leda che è il Gadukang. Io facevo finta di niente, lo lasciavo sbranare. Scusatemi, io sono cattivo. Poi magari il padrone abbattevano i cani, e no, è guerra da battere, cioè più pulizia facciamo in giro, meno persone rincorrono le forze dell'ordine, pare Jensen par cui, Jensen par cui, in poc ma tenaci. Poi notav, pensate, 8 studenti del contorno TAV che hanno fatto quel popò di casino per una linea ferroviaria. Io sono ecologista puro sangue, però se si tratta di fare progredire, è un gioco di parole, il progresso si fa. Erano già stati fermati in Francia, già 8 attivisti, perciò tutto preparato come lì in Marocco, lo sapete che è tutto stato preparato, è inutile dirlo, quegli assemblamenti ci sono le brave persone che dimostrano e fanno diciamo la loro opposizione a certe cose che secondo loro non sono giuste e mi sembra siamo in democrazia, non siamo in trampologia che è tutt'altra cosa, ma da lì a spaccare, a fare le palle anche, sempre tutt'altra cosa. Poi abbiamo sentite anche questa di Ferragosto, un colossale blitz in case pollaio. Siamo a Gallipoli, perciò affittavano a ragazzi appartamenti da 9 persone, erano in 17, garage, insomma, per farsi i soldi. La gente è capace di tutto. Intossicati 50 piccoli scout in un campo estivo in Friuli. Pensate che avevano mangiato tutti pasta e tonno, formaggio, ora vomito e quant'altro. L'unico cibo che avevano consumato era quello. Mentre invece siamo in Belgio. I moratori stavano ristrutturando un appartamento e da una intercapedine di quell'appartamento saltano fuori 9 milioni di euro nascosti nella parete in lingotti d'oro e monete. Perciò un bel business per chi logicamente è il proprietario di quella casa. Abbiamo invece i nati oggi, come sono in questo, chiamiamo Pasquetta, lì a Roma, fanno la gita fuori porta, è Santo Stefano di Leo, d'Ungheria, e San Rocco, è Zivec Melkan, è San Rocco. I nati oggi, in tutto ciò che fanno, dimostrano un senso di raffinatezza. Quando hanno un ruolo di comando, riescono ad essere molto diretti e inflessibili. La maggior parte di loro trova un mondo da esprimere al meglio le energie, offrendo un servizio alla società come esempio di volontà. Sono molto sensibili con il proprio compagno, a volte sono anche irruenti e per questo motivo hanno bisogno di una stabilità ed equilibrio. Con il passare poi dagli anni diventa più facile per loro prendere, diciamo, distanza da tutto questo per curare di più la loro salute, facendo scelte, positive come la pratica dello sport, oppure adottare uno stile di vita più equilibrato, senza scossoni e preoccupazioni. I pregi, molto molto seduttore e concreto, i difetti, ribelle, portato agli eccessi. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica sereno al mattino, tra pomeriggio e sera, locali temporali, in particolar modo sui rilievi, ancora molto caldo in pianura, zero termico, 4200 metri, con temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli al mattino, moderati da sud-ovest nel corso del pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti diciamo il buon 16 agosto.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: piace a te.
1: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
0: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Ed abbiamo il primo brano per Stefano Di Leo, grande amico. È grande ascoltatore, immancabile ascoltatore, con un brano della Caselli è Insieme a te, non ci sto più. È un capolavoro caselliano.

0: Andiamo con una domanda facilissima. Se ci pensate un momentino, infatti vi do un solo punto. Chi mi sa dire chi ha inventato il miglio, cioè 10 miglia anziché chilometri miglio, che è una unità di misura delle strade. Si usa in particolar modo il miglio in marina e in aviazione. Chi ha inventato il miglio, questa unità di misura? Venti. Sono stati i romani, eh? Infatti le pietre miliari si chiamavano pietre miliari, che i romani, persone molto colte, hanno fatto acquedotti che sono ancora, adesso fanno ponti che cadono, ma acquedotti che hanno 2-3 mila anni e sono ancora in piedi. Infatti, miglia l'hanno inventato i romani. Attenzione, poi c'è 3 punti ed andiamo con Antonella di Medesano. Antonella, qui mando un saluto, grosso saluto a questa cara amica, anche alla mamma Maria e all'amico Franco. Veramente con questa versione di Due come noi. Cover.
1: Mio padre alzò la vela, da grande capirai, la vita è quel mestiere. Non si impara mai, puoi correre, volare, amare più che puoi, ai sogni non dovrai rinunciare mai. Ragazza sconosciuta,

0: saluto, grazie. Ed abbiamo parlato di Miglia, le pietre miliari inventate dai romani, i parevan cuion, ma era mean, par piacere. Cosa misurava un miglio? Non c'era il metro allora. Guardiamo se aguzziamo l'ingegno, anche col rumore, anche col disco quiz, anche con la domanda fidentina. Aguzziamo l'ingegno. Miglio. Come secondo gli antichi romani misurava? Il miglio romano era 1000 passi. 1000 passi. Miglio romano, 1000 passi. Perfetto. Ed abbiamo Claudio. Eccolo qua.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Vita Spericolata di Vasco Rossi.
0: Ed io ti accontento subito, eccola qui, la sua Vita Spericolata.

0: E adesso, mamma mia, sei alto. Adesso il gioco di fortuna per voi dal sabato scorso, non ieri, ieri sì, con queste feste ci si confonde. Voi dal sabato scorso, un tre premi e 30 punti, voi non del sabato, 5 punti. Sapete dirmi, diciamo, fatto un qualcosa di meno, 12 anziché 15, anzi sono 11 per l'esattezza, le possibilità di sbaglio. I mesi sono 12, però uno è quello azzeccato. Che mese avrò battezzato, a voi dirmelo. E vincere eventualmente il montepremi, tre premi e 30 punti, voi non del sabato, 5 punti. Un mese dell'anno, un mese di quest'anno, non dell'anno scorso. È un mese di quest'anno. Guardiamo, se no tengo il gioco, lo tengo lì in patè, si direbbe in gergo, sentiamolo. Ottobre, il mese non è quello di ottobre. Ah no, no, dicevo una canzone che poi è stata richiesta. Allora sentiamo Silvana, stavolta è abbastanza lontana dalla soluzione del gioco. Sentiamolo, tiriamo sullo slider, tiriamo su la levetta.
1: Maggio. Il mese battezzato è maggio.
0: In
1: Il
0: sottofondo
1: mese.
0: Vasco Rossi, e vado con la pubblicità, con la
2: Sheriff, net mei testecchi bei mico.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

parola dialettale, parola dialette. Perciò guardiamo. Ah sì, da buttare via. Veniamo col dialetto per diletto, non per diletta, che oggi ha aperto fino alle 13, ma per diletto, al maschile di diletta. Sapete dirmi come diciamo in vernacolo? Fare una vita disordinata. Vale un punto, vita disordinata. Mi è venuto in mente con la canzone che ha richiesto Claudio per Silvana. Eccolo qui. Fare vita. Sì, Silvana, pronto? Sentiamo se ci sono altre telefonate. Non dico niente. Bravo, Silvana, grazie per aver telefonato. Grazie ad Erika. Fare una vita disordinata, verdistresurdin, questo è veramente dialetto per diletto. Perciò un punto alla Silvana, che è stata la prima, 14 poi, e un punto per l'Erika, che è stata la seconda. Erika, guardiamo poi per sa. Erika, non dirmi poi domani dorme. Ecco, ti metto allerta che c'è una domanda specifica per te, che penso di non averti suggerito. È una domanda abbastanza difficilotta. Vedremo, può darsi che mi sbagli, che sei molto, molto, molto, molto brava. Allora, andiamo con il prossimo brano, che è per l'amico, grande, grande amico, Pietro di Torino, cui leggo il messaggio. Ciao Vittorio, buongiorno a te, buona domenica a tutto lo staff di Radio Montecanate. Un saluto a Roberto Boerio, a gentilissima Mirella di Tabiano, un forte abbraccio alla mia cucciolotta con una gran bella canzone. Bella, bella, bella canzone. Claudio Baglioni con questo bellissimo, meraviglioso poster.

vale sempre un punto, è un punto. Il brano è richiesto da Valerio Barozzi, da tutto il club, il clan del Villino Catene, cui mando un saluto grosso e grosso a tutti questi grandi amici. Ed è Son Contento. Chi è che canta la canzone che ha lanciato? La canzone richiesta da Valerio e dedicata a Roberto Boerio di Ivrea, Son Contento. Secondi, perciò je m'en vais con la canzone, ve la presento io, per Roberto Boerio, da Valerio Barozzi e da tutta l'equipe del Villino Catene, con Gianni Morandi. Vai!

vale 2 punti. Sapete dirmi dov'è sepolto Giacomo Leopardi? Voglio dire, in quale città è sepolto Giacomo Leopardi? Poi abbiamo immediatamente la prossima canzone, la prossima richiesta. Giacomo Leopardi, mezzo minuto, è sepolto a Napoli. È Napoli, è perciò il grande Giacomo Leopardi. Erano 2 punti che non vi siete assegnati, non vi siete assegnati. Ed abbiamo invece la prossima canzone. Prossima canzone per Carla, per l'amico, l'amica Francesca, l'amico Giovanni, l'amico Vittorio, il grande amico Vittorio. Questa famiglia meravigliosa con questo Franco Califano che è bellissimo brano. È un grande autore romano che ha lasciato brani bellissimi, non solo cantati da lui, ma cantati da tante altre persone. Un vero campione come recita la canzone.

bella, bella. Vale un punto. Sapete dirmi qual è il fiore reciso che dura di più? Pensate, questo fiore può durare reciso anche un mese. O deg da bevaran, perché adesghe su tua botta, Qual è il fiore reciso che dura più a lungo? Io lo so anche perché è una domanda che ho già fatto. L'orchidea è il fiore reciso che dura più a lungo. Infatti faccio tutte domande a riciclo per il disimpegno di questa mattina. Ed abbiamo l'ultimo brano in programma, poi tutti a Salso, a Fidenza. Erika, so che sei lì, perciò sarà una domanda specifica per te, una domanda che giudico abbastanza difficile, e poi ne parleremo poi dopo. Andiamo con Rosanna di Piadena, che dedica ad Alessandro. Ad Alessandro, non mangio neanche il grande, neanche bevo. È il grande Alessandro con Franco Fasano, Un'isola alle Hawaii.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Fidenza, sapete dirmi perché poi da questa domanda ne esprimo un'altra oggi nella seconda parte del mio programma farò un'altra sempre specifica di questa. Chi è stata la ditta fidentina proprietaria della più famosa polleria del dopoguerra a Fidenza. Aveva ramificazione anche a Salso. Mentre invece, qual è stata la polleria, la ditta polleria nel dopoguerra più conosciuta a Fidenza ed anche a Salso, se vogliamo. Però la domanda per Enrica è un'altra. Allora, Enrica, non dirmi poi che c'è Giancarlo che ti sta telefonando, non dirmi che eri a letto, casomai riascolti, perché sarà se indovini sei campionessa planetaria di Salso. Ho trovato una domanda, io mi sto scervellando per incastrare Enrica, incastrarla benevolmente, logicamente, in quello che non ho detto, e questo mi sembra di non averlo mai detto. Chi è stato Enrica l'ultimo tenore di Salso? Pensa che l'hanno sentito cantare un magnate ed gli ha pagato gli studi per diventare un bravo tenore. Non mi allungo di più, se no indovini troppo facilmente. Chi è stato l'ultimo tenore di Salso? Ripeto, l'hanno sentito cantare, ben lungi da lui, fare gli studi da tenore, e gli ha pagato gli studi. Come si chiamava la polleria più famosa di Fidenza nel dopoguerra?

0: Mamma mia, Enrica, Enrica, sei bravissima, eh? Bravissima. No.
1: Ascolta.
0: Sì, sì. Pronto?
1: No, no, ma forse mi sbaglio, eh. Ma mi sembra di aver sentito per ci vedo.
0: Ci vedo? No, ti sbaglio. Non ha mai ci vedo sempre dilettantistico.
1: Niente. Non mi ricordo il nome.
0: Enrica, con te non riesco a parlare in diretta, sei ben lontana, sei ben lontana lì, parliamo di dilettantismo, parliamo di questo, un tenore, un vero tenore, che chi l'ha sentito ha detto questo gli pago gli studi e poi non posso allungarmi di più se no ci arrivi. Ed aveva una voce tenorile, abbiamo fatto anche dei duetti insieme, ma grande, grande. Niente, per la polleria era, sei molto lontana da ci vedo, non ha mai fatto, che sappia io, mai fatto un concerto, mai fatto voce, forse bellissima, ho sentito anch'io che cantava, ma mai a livelli professionali. La ditta è Giorgi Polleria, chi non ricorda anche a Salso, la Polleria Giorgi, Giorgi davanti alle Terme Berzieri e a Fidenza. E a Fidenza. Poi dopo, oggi per Silvana, farò un'altra domanda similare. Adesso, se non vi dispiace, vado con l'oroscopo. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 di nuovo con voi. Ciao a tutti.

Enrica, ci vedo, si chiamava Giancarlo Colombari, mi è venuto alla mente Giancarlo Colombari.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete. Giorno no per buona parte degli ariete, che hanno un diavolo per capello e la lingua intinta nell'aceto. Calma signori, calma. Più vi irrigidite, cercate di dire la vostra e peggio va, perché vi è difficile usare toni sfumati. Toro. Se le occasioni non vi cascano proprio in braccio, potete sempre tirar fuori un programma magari accarezzato da tempo e attuarlo. Oppure potete creare in prima persona le condizioni che servono a voi andando a cercare le persone che vi sono necessarie. Gemelli. Chi ha valori in toro non deve cedere alle depressioni. Chi ha valori leone deve tenere a bada la vanità. Rischiate di assumere atteggiamenti poco credibili e farvi dunque mettere pericolose etichette. Cancro. I risultati ottenuti oggi possono essere non solo importanti, ma anche segnare una svolta nella vostra vita. Avete modo di vedere con lucidità ciò che offre il destino anche nella prospettiva futura e trarne le più sagge indicazioni. Leone. Ci vuole chiarezza e pazienza, e se vi mancano idee o soluzioni non sarà difficile trovarle dentro di voi o al di fuori, se non vi fate troppi nemici per il gusto di riservarvi l'ultima parola, la battuta sferzante. Vergine. I nati nella seconda decade hanno l'opportunità di rivedere le proprie posizioni in chiave critico-costruttiva. È un'occasione d'oro. Può essere il punto di partenza per un successo sicuro in sostituzione di un'illusione. Bilancia. In questi giorni dovreste evitare di mettervi in situazioni che richiedono l'intervento della fortuna o come volete chiamarla. Vi eviterete delusioni supplementari non necessarie. Scorpione. Se da un lato si accresce il fascino, dall'altro diminuisce la sincerità. Per fare un esempio chiaro, siete fra quanti seducono e abbandonano. Sagittario. Gli aspetti permangono vantaggiosi, anche se arrivano segnali di qualche punto debole nel vostro quadro personale, è impossibile non trarne benefici. Capricorno. Vi sollecito oggi in particolare, visto che l'intuito appare molto accentuato, e se dovete fare nuovi passi, cercare nuovi contatti, al massimo troviamo anche la capacità di persuadere il prossimo. Acquario. Se non si presentano difficoltà spontaneamente, siete in grado di crearvele con la massima diligenza in prima persona. Pesci. Oggi si trovano molte corrispondenze di tutti i tipi e per tutti i gusti. Si può agire con il massimo della concentrazione, precisione, coerenza e coscienziosità.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 300.

0: 110. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
4: Notizie Flash.
5: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche quest'anno il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni terza domenica dei mesi di agosto e settembre. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 23 di agosto. Per informazioni e prenotazioni, ricordiamolo, 339 20 03 835. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco logicamente, che è rimasto solo i fratellini, sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo lo faccia, lo faccia e avrà un bel cagnolone. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi il fresco della Baita, la buona cucina della Baita, lo spazio, la natura della Baita. Prenota alla Baita ed avrai modo di immergerti proprio nella natura. Prenota allo 0524 68 92 26. Ricordiamo anche che Calicantus oggi è aperto fino alle 13. È oggi aperto fino alle 13 Calicantus, per darvi piante, fiori, composizioni, ufficio informazioni, per darvi quel sorriso indelebile che logicamente solo Calicantus sa darvi. Ricordiamo a tutti voi che Calicantus vi dice anche oggi, che è il 16 agosto, il pensierino bello, bello, bello del giorno. Non si piange per la canzone, ma per quello che pensi mentre ascolti quella canzone.

0: Eccomi, buongiorno.
1: Ciao Silvana e buon 16 agosto.
0: Sì, San Rocco. Protegge anche lui gli animali.
1: Le
0: Le vespe
1: vespe
0: il can San
1: scansano.
0: Rocco. Però li protegge, quindi. Tutto bene, Ferragosto, sì.
1: Bene, bene, grazie Silvana.
0: Lende, dai, via.
1: Lende, anche qui
0: Ormai,
1: lende.
0: sì, ormai siamo a metà, dai, insomma. Pian piano l'estate, speriamo che domani vedremo, insomma, quel tanto declamato calo, vedremo quanti gradi.
1: Vedremo, vedremo, perché tutti noi, mi è arrivata anche la bolletta della luce,
0: Luce.
1: mamma mia, con i condizionatori
0: Sì.
1: ci intingono il pane,
0: Sì, perché se senti passando nelle strade è tutto un ronzio,
1: E il
0: quindi.
1: guaio, ne parlavo ieri con gli ospiti che avevo, no? È inutile che dica, a parte le guerre surriscaldano bombe continuate a lanciare, perciò fanno incendi, fiamme, incendi dolosi e non. Ma ho fatto dei lavoretti davanti a qui al condizionatore della radio. Sai il caldo che butta fuori?
0: Sì, è vero.
1: Mamma mia! Io ho sentito, ho capito. Pensa,
0: È vero, è vero.
1: i
0: Sì.
1: milioni di condizionatori, logicamente che sia pur l'immenso, l'infinito, ma
0: No, no,
1: sono
0: ma è
1: anche
0: vero,
1: milioni in giro che fanno caldo, fanno
0: è vero. Sì,
1: caldo.
0: poi alcuni nei condomini di notte disturbano anche perché non sono silenziosi.
1: No, no, io
0: Quindi.
1: spengo di notte, per l'amor di
0: No, no,
1: Dio.
0: qui lasciano accesi alcuni ragazzi nel lavoro da ma
1: No,
0: cioè, e c'è questa ronzetta che la cammina a dormire,
1: no.
0: cioè,
1: No,
0: ma.
1: quando vai in moto si sente, disturba.
0: Altro che, ma vabbè, insomma, verrà anche novembre, dai. Dunque, allora, andiamo con le notizie del giorno. Ieri sette ragazzi escursionisti si sono smarriti ai lagoni, tra l'altro c'è stato un temporale che si è formato lì nel pomeriggio. Quindi si sono smarriti, questi qui non trovavano più il sentiero, anche perché poi quando c'è il temporale, insomma, è anche pericoloso. Quindi, insomma, uno spiegamento di forze, dell'elicottero, ai vigili del fuoco. E poi, insomma, sono riusciti a recuperarli. Uno era lievemente ferito, è stato portato all'ospedale per accertamenti. Un'altra ragazza aveva la scarpa rotta, che tamme me, e quindi si è rotta la scarpa e hanno dovuto portarla all'aeroporto di Parma, perché poi poverina questa qui non riusciva più a camminare, poi figurarsi in montagna con le pietre e gli arbusti, insomma. Però insomma tutto sommato poi alla fine tutti e sette sono stati portati in salvo, paura però insomma praticamente quasi tutti illesi.
1: Sai che c'è una in discussione in Parlamento, io la provo, ma non è il caso specifico che tu
0: Sì,
1: dettagliavi, per l'amor di Dio.
0: altri.
1: Quando danno gli allarmi
0: Sì,
1: in montagna, che
0: giusto.
1: vanno lo stesso, intervengono forze dell'ordine a rischio, pagano l'elicottero.
0: Sì,
1: Beh,
0: sì.
1: vedrete cosa costa un
0: Sì,
1: elicottero.
0: se c'è un'allerta non ti muovi, è inutile. Cioè, parlava il rifugista di una struttura, un rifugio sul Bernina a 3.600 metri che ha dovuto chiudere, no? Perché si staccano lastre di ghiaccio e di
1: Esatto,
0: pietre. Lui ha
1: pietra
0: detto: io in sicurezza
1: sul
0: prendo
1: mondo
0: sul mio cane
1: bianco.
0: lo zaino, sì, esatto, e scendo giù. Poi ha detto: però ha detto, vengono su lo stesso, non capiscono e poi non riescono più a scendere. Cioè, no, ma veramente,
1: Chiamano,
0: quindi
1: veniteci a tirare fuori,
0: no, ma no, no, no.
1: l'elicottero, e mettetene a tirare fuori.
0: No, ma niente, cioè, c'è l'allerta, ti dicono di non andare, si staccano, c'è pericolo, no, devono sfidare lo stesso. Vabbè. Poi c'è stata una scossa in Lunigiana, all'epicentro di 3,7 di magnitudo, e è stata avvertita proprio nitidamente anche nel nostro Appennino Parmense e in particolare a Berceto. Poi causa un altro fulmine, come dicevo appunto ieri che si è formato un temporale nell'Appennino, un fulmine ha colpito un bosco nella zona di Valmuzzola e quindi si è scatenato un incendio, anche qui due squadre di vigili del fuoco e poi si è mosso anche l'elicottero, insomma, per cercare di contenere i danni perché appunto le fiamme, insomma, non si estendessero intaccando altre porzioni di bosco. Ci sono stati dei controlli a tappeto in Valtaro da parte dei carabinieri, anche qui e quindi sono state inflitte delle sanzioni, in particolare a una titolare di una struttura, di un locale pubblico, e aveva ostruito l'uscita di emergenza. Quindi insomma poi si è visto cosa era successo alla Grand Sucère. Quindi questa qui è stata sanzionata di 3.200 euro, quindi insomma non si fanno queste cose, perché se c'è un'emergenza, le uscite d'emergenza si chiamano così, devono essere lasciate libere. Poi anche patenti ritirate, questi qui hanno festeggiato un po' troppo il Ferragosto ed erano in evidente
1: ma
0: stato di ebbrezza alla guida.
1: Ma non è che ha messo troppo aceto nell'insalata?
0: Può essere,
1: Lei sta forte.
0: Mentre
1: morte.
0: Hanno condito.
1: Elle è forte. Ma la sa andare subito.
0: No, ma veramente, cioè... E anche qui, insomma, avevano un bel tasso alcolemico nel sangue. Poi, sempre in Valmozzola, invece, la comunità piange Celso Galli. Aveva 80 anni, è stato un punto di riferimento per tutta la valle. Era stato 2 volte sindaco. Insomma, quindi il cordoglio di tutti i valligiani per questo triste lutto. C'è stato poi un 34enne italiano senza fissa dimora che aveva tentato un furto. E questo furbonio qui si è trovato intrappolato perché era ostaggio di 2 grandi cani da guardia, 2 pastori del Caucaso. Quindi è stato lui a dover chiamare il 112 perché si è sentito insomma intrappolato da questi cani, e quindi sono cani anche da guardia da presa abbastanza pericolosi. Alla fine insomma è stato denunciato perché questo qui chiaramente era colto in flagranza. Però il problema è che questi 2 cagnoloni hanno fatto il loro dovere, insomma. Anche perché se lo beccavano non so come sarebbe andata a finire. E poi invece a Sissa sono stati pizzicati 2 stranieri, poco più che 20enni. Anche questi qui avevano messo a segno un colpo di furto di alcolici in un supermercato del valore di più di 100 euro. C'è stato poi ieri uno scontro in autosolo in A1 all'altezza del casello di Fidenza, anche qui 2 auto. E si sono praticamente registrati 4 feriti trasportati all'ospedale di Baio, però insomma non sarebbero in gravi condizioni. E Ferragosto insomma è filato abbastanza tutto liscio a Fidenza, anche qui insomma la città ieri era abbastanza deserta, i parcheggi tutto sommato però insomma erano ancora non proprio completamente vuoti, quindi tanta gente era a casa, perché al mattino il 14, la vigilia, c'erano tante persone in coda davanti ai negozi, pochi aperti, quindi vuol dire che tanta gente insomma è rimasta a casa. Quindi poi ieri è filato insomma, come dicevo, tutto abbastanza in modo liscio. Là c'è stata una pedalata del cuore con più di 50 partecipanti che sono andati a Fontanellato, e quindi sono partiti al mattino per il fresco, insomma tutto è filato liscio, non si sono registrati malori, niente. C'è stato il pranzo di Ferragosto alla Sala Girasole, e poi insomma la ricorrenza religiosa dell'Assunta che è stata celebrata in tutte le chiese. L'unica cosa è stato un tentato furto di un'auto in via Calatafimi, però si è azionato il sistema di allarme, quindi questa persona, pare uno straniero, insomma si è data alla fuga prima di essere pizzicato. C'è poi stato il comunicato del sindaco Davide Maldrisi che dice così che i controlli per l'arbovirosi per le zanzare nella zona di via Costa ha dato esito negativo, quindi nessun problema, tutti tranquilli, la disinfestazione è stata annullata come era già capitato per l'allarme che era stato per questo caso sospetto nella zona della piscina Guattelli, ma anche qui aveva dato esito negativo. Per oggi è tutto, buona domenica e un caro saluto.
1: Grazie Silvana, grazie infinite della tua attento dettagliamento, non deragliamento, di tutte queste notizie, quella poi dei 2 cagnoni, è Leda che è il gadu kang. Io facevo finta di niente, lo lasciavo sbranare, scusatemi, io sono cattivo. Poi magari il padrone e abbattevano i cani, è ghiera da batta culè, cioè più pulizia facciamo in giro, meno persone rincorrono le forze dell'ordine, pare insieme per cui in poc ma tenaci. Poi notav, pensate, 8 studenti del contro North Africa, che hanno fatto quel popò di casino per una linea ferroviaria. Io sono ecologista puro sangue, però se si tratta di fare progredire, è un gioco di parole, il progresso, si fa. Erano già stati fermati in Francia, già 8 attivisti, perciò tutto preparato, come lì in Marocco, lo sapete che è tutto stato preparato per, è inutile dirlo, quegli assemblamenti, ci sono le brave persone che dimostrano e fanno diciamo la loro opposizione a certe cose che secondo loro non sono giuste, e mi sembra siamo in democrazia, non siamo in trampologia, che è tutt'altra cosa, ma da lì a spaccare, a fare le palle anche, sempre è tutt'altra cosa. Poi abbiamo sentito anche questa di Ferragosto, un colossale blitz in case pollaio. Siamo a Gallipoli, perciò affittavano a ragazzi appartamenti da 9 persone, erano in 17, garage, insomma, per farsi i soldi. La gente è capace di tutto. Intossicati 50 piccoli scout in un campo estivo in Friuli, pensate che avevano mangiato tutti pasta e tonno, formaggio, ora vomito e quant'altro. L'unico cibo che avevano consumato era quello. Mentre invece siamo in Belgio, i muratori stavano ristrutturando un appartamento e da una intercapedine di quell'appartamento saltano fuori 9 milioni di euro nascosti nella parete in lingotti d'oro e monete. È perciò un bel business per chi logicamente è il proprietario di quella casa. Abbiamo invece i nati oggi, come sono in questo, chiamiamo, Pasquetta, lì a Roma, fanno la gita fuori porta, è Santo Stefano di Leo, d'Ungheria, e San Rocco, è Zivec Melkan, è San Rocco. I nati oggi, in tutto ciò che fanno, dimostrano un senso di raffinatezza. Quando hanno un ruolo di comando, riescono ad essere molto diretti e inflessibili. La maggior parte di loro trova un mondo da esprimere al meglio le energie, offrendo un servizio alla società come esempio di volontà. Sono molto sensibili con il proprio compagno, a volte sono anche irruenti e per questo motivo hanno bisogno di una stabilità ed equilibrio. Con il passare poi dagli anni diventa più facile per loro prendere diciamo distanza a tutto questo per curare di più la loro salute, facendo scelte positive come la pratica dello sport, oppure adottare uno stile di vita più equilibrato, senza scossoni e preoccupazioni. I pregi, molto molto seduttore e concreto, i difetti, ribelle, portato agli eccessi. Come sarà il tempo oggi? Avremo una domenica sereno al mattino, tra pomeriggio e sera, locali temporali, in particolar modo sui rilievi, ancora molto caldo in pianura, zero termico 4200 metri, con temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli al mattino, moderati da sud-ovest nel corso del pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon 16 agosto.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
4: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
5: Lo ha fatto in silenzio,
6: ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
4: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
6: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
4: Dona ora, grazie.
7: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
8: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
9: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04.
11: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
12: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
13: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
14: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
13: Ho bella capito, del fornere delle parole è cata un po' tutto, e me mattina prosciutto andare.
12: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferrari 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
15: Unieuro, batte forte, sempre.
16: Cuore matto che ti segue ancora.
10: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pelle.

0: e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio.

0: 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Almanacco del 16 agosto. Si celebra oggi la memoria di San Rocco, nato a Montpellier e morto ad Angera sul Lago Maggiore nel XIV secolo, le cui reliquie sono conservate a

0: Venezia, nella chiesa a lui dedicata.
1: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Rocco.
0: Non è escluso che la forma latina di Rocco, cioè Rocus, sia da identificare col nome germanico Crocus, già portato da un re alemanno nel IV secolo. Il punto di partenza sarebbe dunque il burgundo Rox, cioè cornacchia.

0: Alexander Fleming nacque a Lockfield in Scozia il 16 agosto 1881.
1: Mentre portava avanti le ricerche sui batteri in un modestissimo laboratorio dell'Università di Londra, egli osservò che i germi messi a coltura erano distrutti da una muffa di colore verdastro.
0: Fleming intuì immediatamente le importanti conseguenze pratiche nel campo della medicina che sarebbero potute derivare da questa osservazione casuale.
1: Doveva però passare più di un decennio prima che altri tre scienziati, Shen, Florey e Robinson, iniziassero la purificazione della sostanza estratta dal Penicillium notatum e dimostrassero le proprietà antibiotiche del nuovo preparato.
0: Si apre da questo momento un nuovo fondamentale capitolo nella medicina moderna, quello degli antibiotici.
1: Con gli antibiotici si sono potute curare moltissime malattie considerate incurabili e quindi mortali. La scoperta di Fleming ha alleviato e continua ad alleviare un incalcolabile numero di sofferenze umane.
0: Tuttavia, l'impiego indiscriminato di questo farmaco ha finito per ridimensionarlo, in quanto il suo prolungato uso provoca delle resistenze in alcuni ceppi virali.
1: Premio Nobel per la medicina nel 1945, Fleming si spense nel 1955.
0: Terminano il 16 agosto 1936 le decime Olimpiadi che quest'anno si sono svolte a Berlino.
1: Hitler, presente a tutte le gare, abbandona irato lo stadio per non essere costretto a premiare Jesse Owens, il negro dell'Ohio, tre volte vincitore nel salto in lungo e nella corsa. Difatti, il campione negro rappresenta la più clamorosa smentita alle teorie razziste proclamate dal dittatore.
0: Roma, 16 agosto 1974. Lo scrittore Aldo Palazzeschi muore a 89 anni. Il suo vero nome era Aldo Giurlani e a Firenze, dove era nato, era stato fin dagli inizi un protagonista della vita letteraria.
1: Perelà e le sorelle Materazzi del 1911 e del 1934 sono forse le sue opere più note. Ma l'intera produzione di Palazzeschi, dall'Incendiario fino a Il Doge e alle sue opere in versi, lo avevano imposto all'attenzione della critica come uno dei più importanti scrittori italiani contemporanei.
0: Ieri, a proposito del nostro angolo dei records, parlammo dell'abito più costoso del mondo. Oggi invece parleremo del cappello più costoso del mondo.
1: Si tratta di quello portato da Napoleone per l'ultima volta, il 1 gennaio 1815. Pagato dalla ditta Moët Chandon, quello dello champagne per intenderci, qualcosa come 45 milioni di lire.
0: E con il cappello di Napoleone anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Diciamolo, il valzer viennese è sempre... Funziona. No, dicevo, sto ascoltando la televisione, tutto ok. Dicevo, il valzer viennese è sempre valzer viennese. Quanto è bello. È bello, bello, bello, bello, è musica. È vera, grande musica. Un ciao a tutti, un buongiorno, buon appetito data l'ora, naturalmente il programma domenicale, come sempre, che prevede, se volete, è logico che oggi è un giorno più disinteressato degli altri giorni, ma questo non preclude che il sottoscritto vuole farvi il suo programma ugualmente come ogni domenica. Perciò, come ogni domenica, disco richiesta, come già Claudio, Claudio Poliedrico nella musica, veramente, con tanta disinvoltura. Ma io non so se abbia competenza nei vari settori, questo non lo so, non spetta a me a dirlo o appurarlo. Anzi, io ringrazio Claudio per essere poliedrico nella musica, che con tanta, tanta disinvoltura passa dal rock alla lirica, dal liscio al beat. Perciò bravo, bravo Claudio. Abbiamo invece, cominciamo con Erika, non so, era in ascolto, perciò non era al telefono con Giancarlo, non era a fare il pisolino, non era, perché ha risposto, anche se ha dato una risposta proprio abbinata a quello che ho chiesto, è abbinata, perché Erika si chiamava, se per non c'è più, lo sai, no? Giancarlo Colombari, ci vedo, avrei fatto quella domanda, ma so che ti sarebbe venuta spontanea prima o poi quel nome, e anche lui gli piaceva cantare, non a livello del personaggio che cerco, che ha studiato, Giancarlo Colombari non ha studiato da tenore, e poi il personaggio che cerco, e che fortunatamente la mia linguaccia non mi ha scoperto per il momento, ma senz'altro di dominio pubblico, che è stato l'ultimo tenorino di Salso, l'ultimo tenore di Salso che... Per mancanza, non voglio dirvi di più, se no vi introduco specialmente l'Enrica, che è bravissima, automaticamente al personaggio. Tenore, non avendo le possibilità di studiare musica, perché non è come adesso che non sanno una nota musicale, si studiava. La musica, si studiava il canto, si studiava l'impostazione della voce, insomma erano cose abbastanza complicate e anche costose, ne sa qualcosa il grande Caruso, che anche lui è stato aiutato da Magnate per poter diventare poi l'usignolo, morto solo a 43 anni, la più bella voce di tutti i tempi della lirica. Bene, detto questo, vado con Fidenza, che dura dalle calende greche, o meglio ancora dalle Miglio romano. L'abbiamo saputo stamattina che il Miglio romano sono 1000 passi. Il Miglio romano sono 1000 passi, ed abbiamo invece
L'abbiamo detto, Fidenza, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Vado con il disco quiz, che assolutamente senza gli aiuti dovuti è difficile arrivarci. Come vedete, senza poter andare alla ricerca, chiedere a questo o quel personaggio, andare sui social, diventa più complicata la vita. Eccolo qui. Questo è il disco qui, poi ve lo faccio riascoltare.

Ed abbiamo per i più distratti, dico nient'altro, distratti, quel rumore, lo dico per i più distratti, cui ho detto tutto. Di questo rumore ho detto tutto, solo. Cosa non vi ho detto? Con cosa è stato fatto questo rumore? Vi ho detto solo quello, se no vi ho detto tu, anzi, gradirei, e mi sarebbe molto piacevole darvi una risposta. È il guaio che non sapete fare le domande. Chiedetemi qualsiasi cosa, io vi rispondo in tale senso per farvi arrivare quanto prima. Adesso faccio ascoltare un paio di volte, tre. Il rumore, come faccio di solito da mesi e mesi, poi logicamente alla fine ne parliamo ancora per il Montepremi. Il rumore è questo, è questo, è il rumore cui sappiamo, vi ho detto tutto.

logicamente, adesso parlo su Rumorosa, tanto l'avete ascoltato più volte, mi concedo di parlare come ho sempre fatto, alla fine per il rumore, logicamente ha un che è sempre quello che mando in onda, il rumore è uno, poi viene tac, tac, tac, non è l'orologio a pendolo, ma è sempre quello. Ripeto, ho dato tutti i dettagli, tutti, per farvi arrivare. Speriamo che prima o poi qualcuno, con l'ingegno che si ritrova, debba dire finalmente hai scoperto cos'è il rumore. Sono 3 premi e 50 punti per Fidenza, Disco Quiz e Rumore. Vado a completare l'almanacco di oggi.

Allora, cosa dice l'almanacco d'Incheux? Oggi è giusto? Ah no, è domenica, eh? Ecco perché sapevo che non avevo girato la pagina del mio librone. Vado invece adesso a girarla la pagina ed a dirvi, ecco qui, il santo di santo di oggi è San Rocco. San Rocco. L'evec Melkan e San Rocco. San Rocco d'Ungheria, re d'Ungheria. Abbiamo il compleanno compie gli anni oggi Sinner. Sinner compì 25 anni il tennista. Somia Chile, Nanka Kule, no. Perciò gli altri non li conosco nel modo più assoluto. Ed passiamo a girare pagina immediatamente. Immediatamente chi nasce oggi sarà persona di grande talento, energia, sarà un leader indiscusso. Ed abbiamo invece la frase del giorno: i poeti, come i ciechi, possono vedere al buio e anche oltre. Perciò l'ha detto Louis Dodger. Abbiamo anche Enrica. Abbiamo Enrica che dà la sua versione, forse. No, no, non lo dico. È che magari è andata al bar, qualcuno gli ha detto, e direi come gli ho sempre detto, che è bravissima, è bravissima perché sa delle cose molto è che sappiamo forse solo io e lei a Salso. Ormai siamo due pietre miliari di riferimento per Salso. Chi il sole ha sorto alle 6:23, tramonterà alle 20:31, luna crescente, si leva alle 10:46, cala alle 21:55. Il proverbio del giorno: meglio mangiare fino a scoppiare piuttosto che avanzare il cibo. Veneto. Giriamo la pagina. Ed abbiamo sulla tastiera i piccoli rialzi sul tasto I e I lungo servono come tattile dai dattilografi per digitare senza guardare. Insomma, sono due punti di riferimento. 1977 muore a Memphis all'età di soli 42 anni Elvis Presley. È morto a Memphis Elvis Presley, il mito indiscusso, il re del rock and roll indiscusso, il mitico grande 42 anni.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche quest'anno il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni terza domenica dei mesi di agosto e settembre, perciò il prossimo appuntamento sarà il 23 di agosto. Per informazioni e prenotazioni, ricordiamolo, 339 20 03 835. Abbiamo anche Teo, che è un cucciolone di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco logicamente, che è rimasto solo i fratellini, sono già stati adottati. Chi vuole adottare Teo lo faccia, lo faccia e avrà un bel cagnolone. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi il fresco della Baita, la buona cucina della Baita, lo spazio, la natura della Baita. Prenota alla Baita ed avrai modo di immergerti proprio nella natura. Prenota allo 0524 68 92 26. Ricordiamo anche che Calicantus oggi è aperto fino alle 13. È oggi aperto fino alle 13 Calicantus, per darvi piante, fiori, composizioni, ufficio informazioni, per darvi quel sorriso indelebile che logicamente solo Calicantus sa darvi. Ricordiamo a tutti voi che Calicantus vi dice anche oggi, che è il 16 agosto, il pensierino bello, bello, bello del giorno. Non si piange per la canzone, ma per quello che pensi mentre ascolti quella canzone. Ed abbiamo il Papa. Viva il Papa! A Castel Gandolfo ha gridato, lo dico io, ha gridato: basta guerra! Israele, e si intende, non l'ha mai menzionato, ma basta guerra, basta Netanyahu, mettetelo in galera, mettetelo a pane ed acqua quel criminale, pensate, dire criminale nazista è una eresia, è quello che hanno fatto i nazisti ai poveri ebrei, che io adoro, due stati, Palestina e Israele, Israele, Palestina, che vadano d'accordo, si stringano la mano. Viva il Papa, la pensa esattamente come il sottoscritto, non la penserà così Trump. Intanto, diciamo, dati non tengono conto delle varie crisi, perché ieri contestati i dati degli arrivi dei migranti, che sono stati di meno nel 26, ma ci sono tanti punti oscuri, inspiegabili. Etna, Catania sono ripresi i voli, terremoto del 3-7 in Liguria e Toscana, ormai diciamo che fa paura, veramente fa paura il terremoto. Scavate, scavate, continuate a togliere sottoterra del liquido, che è il petrolio, ed le gallerie aumentano. Monte Pollino, salvati 6 escursionisti, hanno perso l'orientamento con il buio, e da lì elicotteri, mezzi di soccorso, un costo elevatissimo per salvarli. Buon Dio, andate attrezzati o meno, comunque ormai l'abbiamo detto. Fra l'altro, diciamo, l'ha specificato anche qui nella nostra zona Silvana questa mattina, missili su Kiev, perciò pioggia, droni su Mosca, attacchi incrociati, Mosca, Russia. Ma chi fa, chi ferma, chi ferma quel criminale, diciamo, di guerra, Putin, chi lo fermerà? Intanto nuovi attacchi di Israele sul Libano, è una vergogna, e sono completamente accondiscendente con il nostro Papa. Due stati, due nazioni, abbiamo rubate 4 opere di Antonello da Messina, clamoroso furto nel museo più importante della città di Messina, sottratte tavole politico del 1473, ricordiamolo, oggi è un anno che è morto Pippo Baudo, è un anno che ci manca il Super Pippo. Questo è ciò che vi dovevo. Domani sarà lunedì, eccolo qui, lunedì 17, ingresso di aria relativamente più fresca. Non prendete ancora il golfino, attaccherà dal mattino al pomeriggio, zero termico a 4100 metri in pianura e campagna, saranno le minime 22, il zero termico 4100 metri, le minime 22, le massime 33. Perciò abbiamo un bel 4-5 gradi in meno, sarà vero, non lo so, venti in rinforzo dal pomeriggio. È il bollettino che troviamo sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed andiamo con il poliedrico, parlo musicalmente parlando, di Claudio, che fa la prima richiesta di oggi delle tante già prenotate.
2: New message. Ciao Vittorio.
0: Ciao,
2: volevo fare una dedica a Silvana, ci metti i momenti di Anonima.
0: Ed abbiamo momenti, the moment in time, momenti di Anonima per la nostra, il nostro carissimo, eccolo qui. No.
3: Musica.
0: No, lì.

Grazie Claudio, sei un mito. Sei un mito. Arrivo Robby, arrivo, arrivo, arrivo, arrivo, arrivo. Un attimo solo, perché ho un'altra la pia da accontentare prima, però vi chiedo cortesemente una domanda facilissima. Sapete dirmi come diciamo in italiano, non in dialetto italiano, a un edificio che sta cadendo a pezzi, sta cadendo in rovina, cioè che non ha manutenzione? Vale un regalo, un punto, eh? Regalo, un punto. Almeno questa. Almeno questa. Secondi. Fatiscente. È un edificio fatiscente. È proprio in degrado completo. Ed abbiamo la Pia di Parma. La grande Pia, poi ascoltiamo l'Enrica che magari ha già indovinato chi è stato l'ultimo grande vero tenore, tenorino di Salso. Andiamo con Pia che richiede musica. È un brano a dir poco bellissimo. È dedicato a tutto lo staff di Radio Monte Calante, a Roberto Boerio di Ivrea.

0: Pia pia pia pia pia pia più più più. Andiamo. L'ho detto che voglio farvi vincere il premio di fortuna, 3 premi e 30 punti per voi del sabato scorso, e 5 punti, Claudio, 5 punti per voi non del sabato, tu non c'eri sabato, 5 punti, guardiamo se riesci a dirmi, lo dico a te e a tutti voi che mi state ascoltando, un giorno della settimana, perciò non 15 ma 7, ci riduciamo a 7, è una tantum, una tantum. Allora, un giorno della settimana, avete 6 possibilità di sbaglio, solo 6, non 11, o addirittura 14, 5, 4, 3, 2, 1, per un pelo, eccolo qua. Giovedì per la Silvana, tagliamo subito la testa al toro, giovedì per Silvana, mentre invece il sottoscritto sì.
1: Oggi per me è lunedì, oggi per me è lunedì, oggi per me è lunedì.
0: Bene, ho iniziato da lunedì, perché poi ho detto se lo faccio faccio il martedì. No, sentiamo l'Enrica, l'Enrica, sentiamo l'Enrichetta.
2: One new message.
3: Ciao, sono Enrica. Ciao. Ascolta, io di cantanti lirici ho conosciuto Gezzi, non so se è quello che cerchi. Gezzi l'ho conosciuto.
0: Ma Enrica, Enrica, Enrica, parliamo due lì. Ho visto che ti ho scombussolato un pochino, meno male, perché sei bravissima. Ma Gezzi era un professionista insieme a Carla Botti. Chi non conosce Armando Gezzi, professionista, ha cantato in grandi teatri, grande professionista, ma cerchiamo, tutt'altra persona, perciò siamo passati da ci vedo, un po' ho visto, Enrica è un po' scombussolata, ma domani poi dopo mi dirà, non lo trovi su Enrica, non andare sui tuoi bigliettini che non c'è, non l'avevo mai detto. Tenorino di un 40 anni fa circa, che ripeto, non aveva le possibilità di studio, un po' come è successo ai grandi, grandissimi, che sono stati sovvenzionati e invitati allo studio, come ripeto, anche questo tenorino, che aveva una voce meravigliosa, credetemi, aveva una voce, ma Gezzi era già affermato, era insieme a Carla Botti, hanno calcato, anzi, ti dirò che la più bella bohème e la più bella Turandot li ho viste con Gezzi, Armando e la Carla Botti, insieme ho visto quell'opera dei due salsesi meravigliosi. Niente, Enrica, pensiamoci un momentino, ma ho visto che dovrai ricorrere al bar. Andiamo invece agli aiuti esterni. Non ci siamo, sei completamente fuori. Ripeto, Gezzi era un professionista. Armando Gezzi era un professionista. Ed andiamo invece con Angelo. Angelo che dedica a Roberto Boerio di Ivrea, e Angelo è sempre il number one, numero uno della situazione. Sa benissimo che a Roberto Boerio gli piace Blue Spanish Eyes, gli occhi blu spagnoli, e gli dedica la versione di Elvis Presley, ricordo che è scomparso nel 77 a soli 42 anni, e anche lui, come Claudio, poliedrico, passava con disinvoltura dal rock and roll a un brano dolce, bello, di liscio, se vogliamo, ballabile, come Blue Spanish Eyes. Per te, Roby, da Angelo di Piacenza.

Abbiamo un'altra domanda che faccio. Enrica, ti ho complicato la vita, eh? Questa non l'hai segnata, è stato difficile per me e sto rovistando nella mia mente tutti. Quelle domande che ho già fatto di memoria, tutte di memoria, non di ricerca, e penso solo che questa non sia mai stata data come risposta. Sapete dirmi, vale 2 punti, in quale famoso anno si è svolto il primo campionato mondiale di Formula 1? Quale anno si è svolto il primo campionato mondiale di Formula 1? Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, Formula 1. Ed abbiamo un'altra per Irma. Irma la Dolce, il volo del Calabrone nella versione di Atos Bassissi.

boato. Bravo, bravo, bravo, bravo. Mille difficoltà ha il volo del Calabro. Bravo, Atos. Grazie, Irma. Mi hai dato un brano a mia scelta e ho voluto mettere quello anche di Atos. Ne abbiamo tante versioni, Atos bassissi. Ed abbiamo invece un punto. Sapete dirmi a quanti gradi gela l'acqua di mare? A quanti gradi gela l'acqua di mare?

mezzo minuto. L'acqua di mare, essendo salata, gela a meno 2 gradi. L'acqua di quella di lago, essendo acqua dolce, gela a 0 gradi. Meno 2 per gelare, far gelare l'acqua di mare. Vado con la pubblicità.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Gustosissimi!
0: Spettacolare!

0: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
2: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
3: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Sceriffa, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Me no. Ma de 5 è da che il pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta. All night, tonight.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco, d'Asco, Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
11: Eccomi qua, stamattina, no, anzi, prima, mi è venuto in mente e mi ha subito abbagliato un quiz da farsi dialettale. Come si chiamano quelle persone? Abbiamo parlato di casa fatiscente. Magari uno ha una casa che sta diroccando, però ha il campanello della casa nuovo. Perciò è uno che, insomma, è un po' particolare e strano. Come chiamiamo quei personaggi, appunto, che guardano più il look che l'utilità vera e propria? Ho fatto riferimento ad una casa, ho fatto riferimento ad un campanello e magari gli vola giù il tetto. Ho fatto, non posso darvi dettagli più particolareggiati perché è talmente facile, ci arrivate. Vale un punto. Sono quelle persone che guardano i particolari ma lasciano andare l'essenziale.

Mamma mia, Gherivè. Pronto? Esatto, Gherivè, su Rivè. I guardan la brusca e la standare al treve. Diciamolo, è talmente famoso, certo, non potevo darlo. Uno che guarda la piccola buschetta e lascia poi andare il travo della casa, che un punto, brava Silvana, grazie, stavo smettendo il gioco, stavo proprio lasciandolo, perché doveva essere proprio a domanda risposta. Niente, dialetto per diletto, ed andiamo immediatamente, ma è facile, era facilissimo, l'Eleu è la sandere, è il bruschi, è il guerde, è il bruschi, ma è la sandere i trev. È gula sul ticcio della ca, ma il pensa è pitturare il campanello. Diciamo, andiamocene, di quella gente, un po' strana, andiamo con... un'altra canzone molto bella, che è dedicato a tutti voi, tutti, nessuno escluso, da Daniele Forlotti di Fontevivo, il soldato di Bagutti.

Allora, posso dirvi che qui sta tuonando, siamo passati dal sole di circa mezz'ora fa al tre quarti d'ora fa al buio, cioè al nuvoloso, con tuoni. Non ci sono i fulmini, ma i tuoni sì, non piove ancora, perlomeno fino a questo istante, tanti tuoni. Ed abbiamo, sapete, vale un punto, sapete dirmi che tempo da ballo era il famoso soldato, da che tempo da ballo era? Poi abbiamo Valerio Barrozzi che fa una dedica, già tanto qui non è che lo trovate, perciò posso chiacchierare, farla mia. Sentite i tuoni? Allora era un valzer, pensate che 30.000 soldati al mese muoiono per mano di criminale, stavo dicendo nazista, criminale di guerra Putin. 30.000 ne muoiono al fronte, 30.000 che devono affrontarsi armi alle mano. È una cosa indegna. Ma perché non mettete in galera criminali come Putin, come Netanyahu, che uccidono persone. Ed abbiamo, era un bel valzer, bello. Il soldato qui sta di nuovo tuonando. Ed abbiamo tutto il Villino Catena che dedica a Roberto Boerio di Ivrea il brano molto molto molto bello Io di Enrico Musiani.

Sapete dirmi chi ha scritto l'inno di Garibaldi? Garibaldi fu ferito in una gamba. Garibaldi che comanda i bersaglier che passano. Uè, chi ha composto l'inno? Eccolo qua, 3 punti gli diamo. Sveglia! Sveglia! Sta dormendo, mamma mia. Si addormentano anche sul telefono. Luigi Mercantini che ha composto l'inno a Garibaldi. Ed abbiamo invece, abbiamo un altro... Un'altra richiesta, io ringrazio Laura, grazie dei tuoi saluti, grazie di tutto. Laura e Sergio, Reggio Emilia, grazie Laura, di esistere, so benissimo tutto, tutto, con meraviglioso amore per Laura di Reggio Emilia. Pietro Galaxi,

0: Ed era l'ultima richiesta bella, è un vero capolavoro. Adesso vado, poi ci sarà Salso e Fidenza, sempre se Enrica non è troppo indaffarata. Enrica, non lo trovi nei biglietti, eh? Non lo trovi nei biglietti perché non l'ho mai fatto. Casomai aspetta domattina la colazione da Vittorio, che qualche anima buona è una domanda, Enrica, premetto, difficilissima, di Salso. Chi, ti pregherei, tu non sei l'Anna, certo, di Varano, che tante ballette me le conta, ma tu, dimmi, chi ti avrà, che ti ha aiutato, perché non sarà farina del tuo sacco. È una domanda difficile, lo ammetto, mi è venuto in mente, l'ho voluto memorizzare subito, fra quelle che non ho mai fatto per radio, perciò non memorizzata, non classificata. Adesso faccio per voi del sabato scorso, un numero dal 50 al 65. Tre premi per voi dal sabato e 30 punti per voi dal sabato. Per voi non dal sabato, 5 punti. Meraviglioso amore era l'ultimo brano, ultimo, bello, bello, bello, bello, voce splendida. Vecchia maniera, Galaxy, Dancing Galaxy.
1: 52
0: per Silvana, 5, 4, 3, 2, 1. Sentiamo, fortunatamente i numeri e le risposte che ha dato oggi Silvana sono lontane, perché Silvana è una abituata a dire un numero in più, un numero in meno, è vero? Controllando, sentite, qui siamo abbastanza tranquilli.
2: Il 59. Il numero battezzato è il 59. Il numero battezzato è il 59.
0: Sì, lascia lì, trompa il Bali, basta. Avete visto, Enrica non si è presentata all'appello perché sta lavorando. Gli ho dato un lavoro oggi all'Enrica che non è piccolo. Non è piccolo perché la domanda è veramente cattiva. È una domanda veramente cattiva. Tante cose che io so e che lei non sa, tante cose che lei sa e io non so. Io giudico Enrica la più preparata in salsologia, mentre invece ho più prudenza per Fidenza, per definire un fidentologo. Un fidentologo, se non domande lette o ricercabili. Qui si tratta tutta di pura fantasia e di vecchio ricordo. Andiamo con un attimo di pubblicità.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Why are you keeping me at a
2: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Fidenza, seguito. Intanto ho guardato fuori, non per il momento non una goccia, ancora molto nuvoloso, coperto, ancora qualche tuono si sente, ma niente, niente gocce. Abbiamo neanche gocce di lassù di te, ta la la la la la la la la la la la ta la la la la. Andiamo con la ditta fidentina, abbiamo detto la Pulleria Giorgi. Abbiamo detto, non l'avete saputo, né a Salso, no, a dire il vero, stamattina a Salso ho fatto per Enrica il rompicapo. Guardiamo, tutt'oggi Enrica lavorerà in tale senso, ma Enrica, credimi, non troverai nulla nel tuo archivio privato. Mai fatta quella domanda, mai. Guardiamo poi se domattina qualcuno ti dà l'aiuto. Abbiamo, anche se ho dei dubbi, perché è molto difficile quella domanda, è molto molto molto difficile secondo me. Poi può darsi che mi sbagli, certo. Non avrei mai detto Enrica, Armando Chezzi, che era difficile. Chi è? È un salsese appena che sa di Salso, sa benissimo chi era Armando. Siamo in pochi ormai, ma sa benissimo chi è Armando Chezzi ed chi era, e Carla Botti, chi erano questi due meravigliosi salsesi. Allora, sapete dirmi, Giorgi, El Poularol a Fidenza, era specializzato in un preciso rifornimento. Leggo quello che mi scrive, mi ha scritto tempo fa Silvana. Di cosa si tratta? La Pulleria Giorgi era specializzata nel rifornimento di cosa? Non è, secondo me, facile neanche questa. Ed abbiamo invece una domanda che giudico molto facile, se l'Erica ha un piccolo spazio da dedicarmi, saprà benissimo. Il famoso Nino Bandini, chiamato Colegrina, dove ha iniziato a lavorare, con chi? Poi si è messo in proprio, poi diciamo ha battuto il maestro. Intanto un saluto all'amica Stefania, che è la figlia di Nino, ex hostess sulla Alitalia. Pronto?
3: Lo so, ma non mi viene il nome. È quel negozio che c'era lì dove c'era Tiberio.
1: Esatto. Ascolta, Enrica, te lo dico io, va. Te lo dico io. Si chiamava Bazzoni, Enrica. Bazzoni.
3: Sì,
1: va bene. Enrica, va bene. Enrica, però il negozio era quello, certo. Ricordarsi il nome non era facile. Aveva proprio il negozio lì, di fianco a Tuberti, ex macelleria che non esiste più. Logicamente non esiste più nulla. Per Fidenza, allora, la polleria Giorgi, famosissima nella città di Fidenza, famosissima a Salso, chi non ricorda, la almeno noi salsesi, io mi fregio e mi autodefinisco è uno degli ultimi avamposti salsesi, insieme all'Enrica, insieme all'Anella, insieme alla Marisa, insieme a tanti, insomma, non tra tanti, pochi, è lì. Allora, questo io non lo sapevo, era rifornitrice di grosse oche, perciò io l'occone ero fornito oche per la comunità israelitica di Milano e del Canton Ticino. Non era facile come domanda, anche questa, credetemi, non era facile. Forse era meglio, ma ne ho tante per Fidenza. Non indovinate a Fidenza, perciò mi sono accumulate, ecco perché non li tengo. Signori, se nulla succede, voi lo vorrete, domattina 8:30 iniziamo la settimana alla grande. Vi ringrazio tutti, ascoltate Radio Montecanate, perché ieri pomeriggio ho sentito un no stop, perché io poi segno per perfezionare i gioielli musicali, ed alcuni li ho perfezionati, li ho sistemati con il grafico audio. Adesso vi dico ciao e buon proseguimento d'ascolto a tutti.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Eccoci, siamo arrivati! La voce della pubblicità!
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura!
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta.

0: patata fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
0: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
2: Ristorante Birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
3: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Why are you keeping me
2: at a distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia

0: Fece Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
0: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salcio Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle,

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero.

Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico a Risi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

vengo, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Novono radio e cine, signorine, magre così.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica al fresco d'estate.
4: Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo...
0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Cuore matto che ti seguo ancora.
6: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
9: Che ti vuole bene.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Radio Monte Canate.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

non dà niente, non ha niente mai. L'amore che puoi darmi tu a me non interessa più. Soli non si può, coraggio che non ho, ma stare insieme a te è poco anche per me. Tempo non ne è più.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: Super.
1: Corover Brown. Color of ice.

cerco di insegnargli che è più cristiano imporsi col rifiuto. Pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire.

grandi spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh!

c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via, lasciami fare la vita mia.

chiave, due ragazzi sotto un cielo che sembra di cera, due banane senza buccia.

guarda sul mare il gabbiano leggero che va. Vola felice e sereno, paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso, tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi.

anche c'è il corpo di una bestia acquamarina ed è un incrocio tra il cielo e il fondo.